giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due!

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Radio Sole Luna.
1: La musica che dà voce alle mie emozioni.
2: Radio Sole Luna.
0: Emozioni in musica.
3: For me, I'll do that diddly do for you, and we will diddly doodly.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Radio Sole Luna,
1: dove la musica è tutta un'altra musica.
2: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie.

ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Sicuramente stai bene, sicuramente stai bene. Non ti vedo da un po'.

è la prima volta che quando finisci di star male tu sparisci. C'è qualcuno, lo so,

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

ce l'hai con me, perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema, baby, andiamo in centro e poi cambiamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte, perché tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lascio.

Arrabbiata perché quella tua amica, il fidanzato la va a prendere in jeep, e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP. E invece io t'ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là, poi ci fermiamo e ti do un bacio.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

caduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

stomicchiata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare che

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: dirti non arrenderti.
1: Nei giardini che nessuno sa quanta vita si trascina qua, solo acciacchi piccole anelli

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni. Sei così.

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha.
1: Oh, dieses, die,

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Amo gli italiani, così caldi, così emozionanti. Adoro gli stranieri, sempre un po' speciali. Io sto 24 ore su 24, musica italiana e straniera, a senso alternato, con divieto di sosta.
1: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

il cuore degli inglesi nello scettro del re. Jordi potrà salvare, anche se piangeranno con te.

0: La musica più bella suona solo su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: DJ Foxy.
1: DJ Foxy.
2: Oye, ¿estás escuchando DJ Foxy?

1, 2, 3, prova, prova, prova, provolone. Provolone, provolino, provoletto, è scappato sotto il letto. No, da quanto tempo non ascoltate Bisone, vero? Il grande mi ha rubato il posto di lavoro. Beat it!

Abbiamo in chat Tony, Azzurra Grazia, Crow, Paola, Pecchino, Whisky, Pirlotto, Fenice, Cami, Bello Bello, Giuseppe, Melody, Fanny, Sciacchi, Alize. Last of the Mohicans, l'ultimo dei Moicani. Concerto, orchestra Eldorado.

A dicembre no? E allora Cami, dimmi a me, quando Ciro il beccamorto fa i funerali, quelli che muoiono a dicembre, Rose, da dove le piglia?

0: un altro brano, Eldorado, però questa è una live.
1: A la izquierda, a la derecha.

0: Ananau. Ore 19 Daras, 19. Ore 18 Daras, 19 Kami, 20 Rita, 21 Shaki, 22 Step. Eccolo qua, è arrivato Daras. Ciao!
1: Nella nostra radio c'è sempre il sole, Radio Sole Luna.

abbiamo vestito anche la grazia. Abbiamo messo il vestitino della comunione bianco. E questa è Ananau, orchestra Eldorado. Ricordate, prima faceva il gelato Eldorado, adesso canta.

Ore 18 Daras, ore 19 Kami, 20 c'è Rita, 21 c'è Shaki, 22 Dottor VJ Step.

0: visto che Giuseppe si è comprato il berrettino bello, perché adesso comincia la pioggia, no? Il berrettino di Pinocchio.
1: Perché?
0: Che si bagna la capo?

Arriva, c'era una volta il West, scaricata stamattina una certa Patrizia Janenkova. Chissà! Chissà!

eccola qua, Patrizia Janenkova, C'era una volta il West. Ciao Shaki!

mia mini live finisce qui, ragazzi, e ci ascoltiamo il nostro DJ Daras. Saluto voi tutti, grazie a Fita, adesso rientra, va bene, Tony, Azzurra, Angelo, Foxy, Creux, Felix, Paola, Becchino, Whisky Pirlotto, Fenice, Cami, Bello, Giuseppe, Daras, Melody, Vanni, Sciacchi, Alizè. Un abbraccio a tutti, ragazzi, alla prossima, passate un bel sabato sera, almeno qui in compagnia di Radio Sole e Luna, e una bella domenica per domani. Ancora grazie, diamo tutti la buona live al nostro DJ Daras, number 3, 2, 1, 0, go Daras!

Next music for Azur Ram and Adin Kam is the time. Hello Abby.

next track for Jesse and the Rottweiler. Trance acid techno.

0: Yeah. You know, I want your money.
1: I've no excuse. I just want you to use me. Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole e Luna. I make a trade with you. Grazie Daras per il passaggio di console. Money talks. Bei remix. Non lo so dove li trovi, li cercherò anche io. Sono dei bei remix.

vado a saltare questa bellissima chatina. Vado a salutare a Tony G, a Dura e Rottweiler. And I'm the one that can relate to you, him, her, and your buddy. Cause everybody wants some money, ain't all, but you can't excuse it. The way I'm living, I got to use it. Salutiamo i nostri moderatori, Marika, Antica, Fenice, The Crow, Alize, Felix, Ciro Becchino. Ciro, dov'è persa Paola? Ovviamente un saluto ai nostri cortini Whisky, Pirlotto, Melody e Vani. Saluto alla carissima Jessie, a Kata, a DJ Bello, a quel verdone di Giuseppe CT, la nostra amicelca è Daras, ancora grazie Daras per il passaggio.

Bene, abbiamo ascoltato la canzone per il DJ uscente, per Daras. Continua con Dario Baldan. Tu cosa fai stasera? Che fate voi stasera? Ovviamente si ascolta Radio Sole e Luna. Per i puffetti blu.

E vabbè, vediamo noi cosa facciamo poi alla fine stasera. Ma c'è qualcosa per voi, per i birillini bianchi? Con Ligabue. Qualcosa per te, per i birillini bianchi, buon ascolto. Jesse, passami la carne fritta.

0: e di colpo chiuderti dentro buttando la chiave. Ti ho sentita di là nella stanza.
1: Grazie Jesse, a te buon ascolto e buona pizza.

0: La notte scende piano sopra noi.
1: Per i birillini oro, il Rama e Marco Mengoni, resto qui. Certo, restate qui, non andate via perché c'è ancora tanta bella musica su Radio Sole Luna. Grazie Maurizio, a te buon ascolto.

Bellissimo brano, però un po' lunghetto, quindi lo sfumiamo perché deve arrivare lui. Chi sarà? Eh sì, se no si sta facendo notte.

anche se sta facendo notte, andiamo avanti con la forza della vita con Paola Valesi per Micio. Buon ascolto, Micio.

Abbiamo ascoltato La forza della vita per Micio, dai, riscaldiamo un po' l'atmosfera, inizia a ballare. Let's dance down to country road, tutta per voi, buon ascolto. Musica country.

0: ballare, poi andiamo con i lenti, notte d'estate, tutti a ballare, forza! Tanto campo se ne va l'estate di tutto, il caldo, il sole.
1: Sulla spiaggia dopo mezzanotte, le luci brillano.
0: Per voi, buon ascolto e buon ballo!

0: E piano piano le notti d'estate vanno via e per tutta la radio Sole e Luna, Carmelo e Marco Zappula, pane e musica, papà e figlio, tutta per radio Sole e Luna, buon ascolto.
1: Da casa mia.

colore 20 ci sarà lei, Rita, alle ore 21. Jackie, alle ore 22 chiuderà.

0: Simile ce la fa, allora dobbiamo ricominciare, come dice Adriano Pappalardo. Tutta per voi.
1: Lasciami gridare! Lasciami sfogare!

0: Attenzione, attenzione! Oggi si balla con Ugo, il gabbiano del mare, amico della Super Day.
1: Cercata, visto che gli piace quei due gabbiani, le ho trovato la canzone Ugo il gabbiano. Da Cercata, buon ascolto!

vado con penultimo brano, Cugini di Campagna, Anima Mia, un altro grande successo della musica italiana.

0: Vado a chiudere per la nostra Rita che entrerà subito dopo di me.
1: È una musica
0: speciale. Napoli, balla balla Rita, forza!
1: Ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Balla. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso, prego.

0: su queste note musicali e passi di danza vi saluto, ringrazio a tutti per averci stato con me. Non andate via perché ci sarà lei, Rita. Forse ci incontreremo di nuovo lunedì sera, ancora non si sa.
1: Balla. Balla.
0: Rita, sei pronta?

0: Quindi lascerò a lei i saluti uno a uno.
1: Il pomeriggio è troppo azzurro.
0: Buona diretta Ricca e grazie a tutti, alla prossima.
1: Ciao.

Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole e Luna. Grazie Cami per l'ottimo passaggio della console. Bravissimi. Come al solito avevo dimenticato il microfono chiuso. Allora, buonasera a tutti, grazie Cami per l'ottimo passaggio della console. Bravissima come sempre, come bravi è stato Daras prima di noi. Dopo di me alle 21 ci sarà Shaki, alle 22 chiuderà la serata Step.

quelli che ci ascoltano dall'esterno e vado a salutare voi in chat. Saluto Shaki, Micione, Patrizia, Daras, Elka, DJ Giuseppe, Maurizio. Stasera ho l'onore di avere Maurizio. Poi abbiamo DJ Bello, poi c'è Cami,

Tekrov, Moniz, poi ancora vediamo Fenice, Andika, Marika, Angelo.

0: E Angelo si associa.
1: Vedi che ancora bisogno di te e non mi chiede.
0: Stasera ho preparato per voi tutti i brani molto allegri. Spero che vi piacciano.

E questo brano lo dedico tutto ad Angelo. You and Me, Biagio Antonacci. Wow, è arrivato anche Andrea. Andrea, buon ascolto.

0: Grazie Andrea, a te buon ascolto e mi raccomando, fai ballare alle signore.
1: Senza te io non so stare al mondo.
0: Dani, ma tu sei

Questo brano lo dedico a Shaki e a Michonne. Renato Zero, tu sì una cosa grande. Voi dedicatelo a chi volete.

adesso un po' di romanticismo. Pensame mucho, Yung Menglong, per tutti voi. E questa la voglio dedicare a Jessie, so che a lei piace molto questo genere.

Ceci, spero che questo brano ti piaccia. Bésame. E tutti si sono associati per te.

E adesso ci facciamo un viaggio fra Genova e Napoli. Alfa e Gigi D'Alessio. Per te, Angelo.

tutto per Andrea. Comprami, Viola, Valentino. E Jessy si associa per te. Anche Angelo, ma tutti si associano per te, Andrea.

Ma grazie Andrea, lo sapevi che mi piaceva, eh? Io non so voi, ma io

sfumata perché voglio finire la mia diretta con Waka Waka Shakira, anche perché passerò la linea a Shaki. Sera Liliana, benvenuta su Radio Sole Luna.

buona continuazione a tutti, buona diretta a Shaki e buona diretta a Step. Vi auguro una buona serata. Sei pronta, Shaki? Ti passo la linea. Grazie, Amalia.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti e benvenuti su Radio Sole Luna. Grazie Rita, bella diretta. E bravi anche DJ che mi hanno preceduta. Daras e Kami. Iniziamo subito i saluti. Sempre va, ecco, eccolo che è arrivato lui. Sempre va chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Salutiamo a Tony, Tony Giff, Azzurra. Chi c'è? Ecco, non vedevo Patrizia, Rottweiler, Carlotta, Yalez, Dani, ciao Dani, Marika, Fatti Zero, Andika, Penis e Moniz. L'amico Techrove, Claudio, Alice Felix, i nostri bottini, Pirlotto, Melody Whisky e Bunny. La Paola col suo consorte Ciro il Becchino, la nostra Jessie, Cami, Amalia, Cata, Andrea, Rita, DJ Bello, DJ Maurizio, il primo papero, DJ Giuseppe Citti. Taras Elka. E per finire, Micione. Salutiamo anche Dina, perché altrimenti si offende. Ciao Dina. Sarete in mia compagnia fino alle ore 22 e poi arriverà lui, DJ Step. E lei è Madonna, like a virgin. Beh, comunque grazie a tutti per la buona diretta, un buon ascolto, una buona musica e soprattutto un buon divertimento.
2: Ciao a tutti!
1: Come primo brano c'è la richiesta dalla nostra Cata, la contentiamo subito.
3: Perché?
1: Perché? Perché voglio così? Perché? Eccolo arrivato dottor Antonio, no, che mi confondo sempre. Dottor Vigè Step. Togli quel dottor.
4: Spazio richiesta.
1: Torniamo seri. C'è un bel brano che Cata vuole dedicare soprattutto a me.
5: Senza sapere che sarebbe stato l'ultimo.

Domenica prossima è l'anniversario di matrimonio di Maurizio e Marilù. Devo dire una cosa, io lo dico sempre, a tutta la mia solidarietà con la povera donna lì per averlo sopportato ben 40 anni. Comunque io sono molto gentile con entrambi e voglio dedicare questa bella canzone. Ti sposerò perché ero

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Spazio richiesta.
2: Lui si chiama Stefano Zaffarti. C'è che ti piace. Questo brano è un brano che mi ha richiesto la Fati. Buon ascolto, Fati.
3: C'è che ti piace farti bella con il trucco della sera.
2: E il prossimo brano sarà interamente per Micio Miao. Ciao Maria! C'è

0: un po' che non te la dedico, micione. Fra di buon gusto, la mia estate con te. Buon ascolto, Mario. Grazie di tutto.
1: Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fosse.
0: E saluto anche a Dani. Ciao Dani.
1: Via, fare finta di fregarmene.

0: non contasse.
1: Grazie Dani.
0: Non bastasse più, non tornasse più come se la mia estate.
1: Poi volevo fare una dedica anche non a Dani DJ, all'altro Dani,
0: con te.
1: È un nostro amico da un po' di tempo, da un po' di anni, Non tu Dani,
0: E vissuta mai quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo a far l'amore.

Poco fa ho chiesto a Dani che cantante ti piace. Franco Battiato. Eccola. Sentimento nuovo. Anzi, sentimiento nuovo.

0: Qua siamo attorno agli anni 70, con i Cugini di Campagna. È lei. Un brano che vado a dedicare a tutte le DJ di Radio Sole Luna. Grazie Dani, grazie. Buona pizza, buona cena. Vediamo chi c'è. Foxy, Rita, la Dani. No, la Dani, che è la Dani? La Jessie, ma diventa rimbambita.
1: Sarà così.
0: Ecco, Cami, volevo dire Cami.
1: Uso da ribelle con quella bronzatura sulla pelle.
0: Una volta avevamo un'altra DJ che si chiamava Dani, è vero?
1: Quel modo di vestire.
0: Cami se la ricorda, vero Cami?

sono la migliore a dire papere. Ti commuovi, Maurizio? Attento che ti bagni le piume, sta attento.

0: ti bagni le piume, cosa succede? Ti ammali, prendi la tosse, la polmonite, poi muori. E poi?
1: Sarà così.
0: Poi ti spennano e ti mettono in padella. Anzi, al forno, che è più buona.

per le nostre moderatrici Alexia e Mario Lavezzi, Biancaneve.

Molto molto carina sto brano, eh? Biancaneve. È per tutti i moderatori maschietti. O sole mio, è un live, il volo.

0: per la nostra Foxina. Ho scelto Tiziano Ferro, alla mia età.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla.
0: Va bene, io ti registro.
1: Corto.

0: Lei è Alessandra Amoroso.
1: Stupida.
0: Terribili libro.
1: Il tuo equilibrio è un posto che tu passi.
0: Ve l'ho detto, questa sera tanto sentimento.

0: la grande Ornella Vanoni e lui, Francesco Gappani, un sorriso dentro al pianto.
1: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia, sai dirmi tu per caso?
0: E il prossimo brano è un brano che Micione dedica a me.

0: che mi chiedi di sorridere,
1: vorrei dimenticare.
2: Spazio richiesta.
3: Donna, ti voglio cantare. Angelo Branduardi. E Micione la vuole dedicare a me. Grazie, Micione.

0: il computer.
1: Purtroppo sì.
0: Ma quando imparerai?
2: Sal Da Vinci. Non riesco a farti innamorare. Per voi due. Cucciolo e Maria.
3: Ho inventato questa sciocca scusa. Un appuntamento.
2: Mo' a Cucciolo gli calano le braghe.

0: Cucciolo, ma Cucciolo, Cucciolo, ma vaffanculo di me.
1: E questa nebbia sembra essersi.
2: Ciao Dani.
1: Su di noi.
2: Come ultimo brano, ma fatti.
1: Stringo forte il pugno nella mano.
2: Non riesco a farti innamorare.
1: Alla fine, dopo l'ultimo
3: caffè.
2: Perché Cucciolo è un pirla.
1: Sto dell'amaro.
3: Perché?
1: L'espressione.
2: Perché è un po' uno strunz.
1: Dentro i libri che ho. In guerra non c'è amore.
3: Non è bello,
2: Lo so che non è bello. Ma me le tira.

è arrivato il signor Puma. Ciao Puma. Come la Stasher Puma.

0: Vuoi sentire i sapori veri e una volta? Vieni a trovarci alla macelleria Non Sovo Puerco dei fratelli Frittola. Carni fresche della propria allevazione. Suini, crapini, ovini, pollini. I fratelli Frittola garantiscono la genuinità delle proprie carni in quanto gli animali pasciano una verba fresca. Le offerte della settimana. Stinco di puerco con tutto il pede 2,50 euro l'uno. Bistecche di vitellino allattato 3,50 euro al chilogrammo. Petto di pollo senza reggiseno 2 euro al chilogrammo. Vieni a trovarci, siamo aperti quando la saracinesca non è abbassata. Per casi urgenti puoi menare una botta alla saracinesca. Noi abitiamo sopra, sentimo e scinnimo. Consegniamo anche tramite posta elettrica, massimo non fai le 2 chili però. Il nostro indirizzo è non solo puerco @puccini.it o vieni a trovarci a Catanzaro in via Quadara 125. Macelleria non solo puerco dei fratelli Frittola. Mina mo che carne è puerco.
1: Ultimo brano con i dovuti saluti. Renato Zero, Ostinato amore. E la dedico tutta a voi. Comunque il 30 di settembre, lo dico tutte le volte che faccio diretta, ci sarà uno special dedicato a Renato Zero, perché è il suo compleanno. Come farò lo special di Adriano Celentano al 6 di gennaio, è il prossimo

0: Andrea, non sei obbligato. Provato dal dono. Non piace a te Renato Zero, piacerà qualcun altro.
1: Aspettando in silenzio di morire così.

posso garantire, cucciolo, che andare a un concerto di Renato Zero ti prende molto. E io ci sono stata.

0: E buonanotte anche a Dani. Faccio un pensierino, Dani, eh? So che sei un bravissimo DJ, sai che qua ti puoi divertire e ti passa tutto, eh?
1: A nutrirti sarò io, tu sopravviverai, disperato amore mio.
0: Ti tolgono anche i brutti pensieri.

0: inimitabile per un feeling musicale imparagonabile. Dottor Gugge Step vi invita all'ascolto del programma Mi Ritorni in Mente. I successi di ieri e quelli di oggi, le dediche e le richieste. Il programma giusto per ripercorrere i momenti più belli della vostra vita.
1: Conduce in studio per voi.
2: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, sono lieto di presentarvi.
0: Dottor Gugge Step.

0: andare in onda corrisponde al nome di Dottor VJ Step.
1: Bello!
2: Wow!
1: Bello!
3: Bellissimo!
4: Andiamo bene! Proprio bene! Come non sei
5: tu. E allora, carissimi amici di Radio Sole Luna, buona serata a tutti e ben ritrovati con Dottor VJ Step. Il consueto appuntamento con il programma Mi Ritorni in Mente. Passeremo un'oretta e mezza ad ascoltare bellissima musica in mia compagnia. Intanto ringraziamo Shaki per la sua bellissima musica e la sua bella diretta che ha condotto magnificamente. Brava, brava, brava. Che non scordo. E vado a salutare tutti in chattina, tutti voi che siete qua in chattina in generale. E ancora saluto Shaki e Micione. E poi vado a salutare tutti gli amici che ci ascoltano dai link esterni, quelli per arrivare a Radio Sole Luna, dai vari link, i nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici. E ho visto la mia fine sul tuo viso. Il nostro amor dissolversi nel vento. Stasera ascolteremo un po' di musica italiana, tutta mista.

E tralasciamo la mia sigla per andarci ad ascoltare il primo brano di questa serata. Loro sono il duo Marcella Bella e Gianni Bella, il brano Forever per sempre.

E adesso abbiamo ascoltato questo brano di Marcella e Gianni Bella, Forever per sempre. Nel frattempo arriva Marco Masini dal 90, ci andiamo ad ascoltare Vai con lui.

Adesso, dopo aver ascoltato W e Alexia Dancing with an Angel, arriva Vasco Rossi con questo brano dal passato, Tuffi. Per tutti gli amanti di Vasco Rossi, questo brano

0: Pietro, dottor Woody and Seb.
1: Buon ascolto.
2: E salutiamo anche l'ingresso in chattina dell'amico Piero. Ciao Piero, buona serata, buon ascolto, buon divertimento.

E allora su Radio Sole e Luna abbiamo ascoltato Vasco Rossi con il brano Tuffi dall'85. Il prossimo brano lo andiamo a dedicare per chi? Lo dedichiamo a Foxy. Foxy, ci sei all'ascolto, batti un colpo, arriva Giorgia, Quando una stella muore. Questo brano è del 2013, magari qualche volta l'hai sentito.

E diamo la buonanotte anche a Amalia. Buonanotte Amalia. Comunque questo brano è tutto per Foxy, tutto per te questo brano, eh.

Bene, prossimo brano arriva a Michele Zarrillo con Un giorno di sole dall'88 e lo dedichiamo a DJ Cucciolo e Maria. Questo brano per voi.

prossimo brano. Arriva ancora un brano italiano, lui è Luca Barbarossa con L'Angelo Custode dal 94 e questa la dedichiamo tutta per Rita, L'Angelo Custode, per te Rita.

allora a Rita abbiamo dedicato questo brano di Luca Barbarossa che abbiamo ascoltato su Radio Sole Luna, L'Angelo Custode dal 1984. Adesso dedichiamo un brano invece alla nostra amica Catwoman. Umberto Tozzi, Stella Stai 1980. Tutto per te, Catwoman.

0: dal cielo del sud.
1: E Rita si associa su questo brano per Catwoman. Anche Cucciolo si associa, insomma un po' tutti si associano per Catwoman.

prossimo brano in scaletta. Ci andiamo ad ascoltare Sergio Caputo, Un sabato italiano, e l'andiamo a dedicare per Piero. Lo dedico dal 1983, tutto per te, Piero.

Allora, un sabato italiano, Sergio Caputo 83, l'abbiamo dedicato per Piero e ancora un pezzettino per Cucciolo. Prossimo brano, Massimo Di Cataldo, Senza di te. E lo vado a dedicare tutto per Fati. Tutto per te questo brano, Fati.

allora questo brano Massimo Di Cataldo, Senza di te, dal 99 l'abbiamo dedicato, l'ho dedicato per Fati, Tutto per te era. Il prossimo brano arriva Stefano Zarfati, Fino a che piove, dal 96, buon ascolto.

e si continua ancora con la musica. Cioè, abbiamo ascoltato così Stefano Zarpati fino a Che Piove. Prossimo brano arriva Tommaso e Simone Tommasini. È stato tanto tempo fa, dal 2004.

Adesso abbiamo riascoltato Simone Tommasini, È stato tanto tempo fa. Prossimo brano Silvia Salemi, A casa di Luca.

E adesso arriva un brano, un altro brano di Alessandro Canino, che non so se tutti conoscono. Questo è un brano meno noto rispetto agli altri più famosi di Alessandro Canino, Crescerai, dal 94. Buon ascolto.

non sei più solo. Ebbene, siamo riusciti a far ascoltare un brano che Fati non conosce. Dice che non l'ha mai sentito questo brano di Alessandro Canino. Crescerai dal 94. Bene, prossimo brano invece ci ascoltiamo Franco Simone, Tentazione dal 76. Ancora buon ascolto.

E dopo aver ascoltato questo brano di Franco Simone, Tentazione, che Fati Zero ha dedicato per Sciati e Micione, ci andiamo a ballare questo sexy tango, Fabio Concato.

E abbiamo ballato anche questo bellissimo sexy tango, Fabio Concato. Prossimo brano arriva Paolo Vallesi, In fuga verso il sole dal 2025.

0: In fuga verso il sole, Paolo Vallesi dal 2025, dal 2008 arriva Fabrizio Moro, Eppure mi hai cambiato la vita. Buon ascolto.
1: Con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare piano.

0: più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni.
1: E si continua, abbiamo ascoltato così Fabrizio Moro, eppure mi ha cambiato la vita. Prossimo brano arriva ultimo dal 2026, Romantica.

E va bene così, per questa serata arriva anche l'ultimo brano per me e per questo programma mi ritorna in mente, arrivano gli Stadio, Grande Figlio di Puttana dall'82, gli Stadio, questo è l'ultimo brano in mia compagnia, poi passerò la sigla.

E va bene, carissimi amici di Radio Sole Luna, anche per questa sera abbiamo terminato, abbiamo ascoltato tanta bellissima musica, prima in compagnia di tutti i DJ di Radio Sole Luna, compresa anche la nostra titolare Shaki, che ci ha fatto ascoltare tanta bella musica. Adesso in mia compagnia abbiamo ascoltato dell'ottima musica italiana, si spera che sia stata bella per voi. Con questo programma mi ritorno in mente e poi ritorneremo, mi pare domani sera, alle ore 21 mi sembra, se non vado errato. Bene, che dire, io saluto tutti voi che siete rimasti qui ad ascoltare la bellissima musica di Radio Sole Luna. Vi saluto tutti in generale e ancora saluto Shaki e Micione, ancora saluto i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci hanno ascoltato dai vari link esterni. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Questa

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: cavallo sembro trick trick trick track.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.

0: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.
1: Ritrovarti è stato più facile che perderti, ma niente di definitivo, solo una pausa musicale di un rigo. La vita fa fatica ad accordarsi, sempre un po' calante o crescente, ma il tuo canto ha toccato l'anima, mai casuale, mai prevedibile, mai ovvio. Per essere vivi bisogna essere svegli, capirlo, sentirlo, raccontarlo. Io credo tu abbia superato lo spazio e la materia, hai puntato in alto, perciò adesso sei nell'aria che respiro. Ho condiviso i tuoi abiti, la tua casa, i tuoi strumenti, la tua immaginazione, e adesso sono più che mai certo che sei stato qui da sempre, per sempre. Grazie Fabrizio. Renato Zero, l'allievo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.